Ci sono dei samoschi di cani. McClure, Mary Charles, Charles, Lincoln Union, Robert Edward, First LaDonna, Lincoln Adam, David Olson, Nora, Adam, 1973, 10.